danza schermendo, l'arti adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arti schermendo, l'arti adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.